0: to Radio Aurora, the radio station that everybody listens to.
1: Ma cosa credi? Chiudi la bocca, lascia stare, fai. Cos'è successo?

Le CGF di Tirmes. Yep, di Tirmes. Le CGF di Tish. Radio Aurora Ketayam Kaikum. Another one.